0: come parla, cantina, ya salute la singrata.
1: You'll come back here.